Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra, shuidi da erti. Radio Dardimanti.